0: Skip. That's Skip.
1: You sabi sana syphilis? Now a bacteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi enkaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro, go wawan teng na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.